me lascia prosim. Et, Jacobi Raisha, ravane vai. Pie, la prose, via razumie, acciac parlam, pre sebia. Uta sta mne, pre sebia razumie.